mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Yo boy, stammi cadici.
1: E stacca!

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pomme de jam.
4: Com'è?
3: Pomme de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

girl, I can watch the way you jump. I'll be all.

0: Stai
1: ascoltando lo streaming.

0: Kunst.
1: Kunst.
0: Kunst.
1: Kunst.
0: Kunst.
1: Kunst.
0: Kunst.
1: Kunst.
2: Coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: cercato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79.100 MHz col vostro DJ Master Blast e Cesarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata. Pronto?
2: Oi, sono Scardi.
1: Intenzionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora Scardi, come stai?
2: Ben ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
1: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno. Dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
1: Un disco tuo?
2: Yes.
1: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
3: Ciao Master Blaster Cesarino, sono Go!

0: Matteo, un grande! Curaci, Matteo, un'altra telefonata! Pronto?
1: Oi, sono Scardi!
0: Ciao, Scardi! Grandissimo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora? Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok, Scardi, c'è la linea disturbata! Non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
2: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto! Siamo qui al Pataflyca di Livignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti. Rimani in linea, Galimberto, forse c'è una telefonata per te. Pronto?
1: Oi, ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Guardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbarata, non esiste più Pittura Fresca. Con me un disco nuovo a farti ascoltare, tutto adesso che metto su il volume e caigo dove ti cade la regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta, che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti ho ascoltato sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me! Pronto? Pronto?

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: infatti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori. Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: scendo gli occhi. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhi.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

cosa nuova è foda. A bossa nuova è foda.

casa nuova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

Why does my head hurt so? I wish I didn't know why.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Ai, mio Dio, c'è paura di pensarlo.
1: We dance so bad, we hit this so long.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, oh, stai qui, oh.

0: bene.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

gente ordinaria, poi sono sempre troppo sguaiati. E io li ho pregati, non siate più sguaiati, così han preso il volo e sono rimasto solo. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa in me.

Arf la Ligalli, poi figuriamoci. Buona per la Ligalli? No, eh. Ed io per paura di perdere il tuo amore mi chiudo in una stanza e sotto con la panza. E allora tu metto, vergogna, ma che capelli che c'hai? Ed io per tre sere insieme al barbiere mi cambio i capelli che adesso sono belli. Poi sospetto che c'è qualcosa in me che a te non

mica andare sempre a piedi, uffa. E io subito dopo ho preso una topo, una popo da occasione che fa un figurone, ma ho il sospetto che c'è qualcosa in me,

duri. Noi duri. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne!

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jet Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione

cosa ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

vecchio e Mr. Hyde piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ophelia è dietro la finestra.

una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

altro applauso a Flower Power. Allora,

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai stasera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa

0: affitto. Ma come facciamo? Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni nel tuo quartiere alle... sempre.
3: Bella giornata.
4: Vabbè, andrò meglio domani.
3: Beh, buonanotte ragazzi.
5: Buonanotte.
3: Che bella giornata.

che bella giornata! Ma che bella giornata! Se accendo la radio o la televisione, ma accorgo che il mondo sta andando benone, vogliamoci bene, dicono tutti, però l'indomani ci sono più lutti. Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!

0: magari, però
1: uscendo per strada incontro due amici che cercano in vano serate felici. Giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

parole. Per spiegare ed intuire e capire, Madeleine.

domani. E la canzone perduta è ritrovata come un'altra vita. Allora Madeleine, certi gatti o certi uomini

merde. Oui, Madeleine. E poi la strada inghiotte subito gli amanti. Per piazze e ponti ciascuno se ne va. Da, da, da, da, da. E se vuoi laggiù li vedi ancora danzanti, che più che gente sempre.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: E così per concludere direi di finire con un'altra canzone in libertà. È una canzone in libertà proprio veramente in tema, cioè perché ironizza sulla libertà che ognuno di noi ha, in fondo, di poter dire che non si trova molto bene. È una libertà che ti lasciano fino a quando non lo dici troppo forte, fino a quando non dai troppo fastidio, perché insomma c'è un limite a tutto, no? Come c'è un limite a questo long play, devo finirlo con una canzone che si chiama Ho visto un re.
1: Sì, sì.

0: sì, beh, sì. Il re, l'imperatore, il vescovo, persino il cardinale gli han portato via la casa, il cascinale, le mucche, le galline, le uova, la scatola di cacchi, i dischi di Little Tony e Orietta Berti, il violino, la moglie.
1: E poi cos'è?
0: Un figlio a militare. Oh, beh, sì, beh, oh, beh, sì. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Sì, ma nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi lui ridacchiava.
1: Non era male.
0: No, non era male.

0: Giù pesi, ragazzi, giù pesi.
1: Intrippato.
2: Ci facciamo?
0: Ci facciamo?
1: No, non c'ho la paglia, c'ho dei capoli.
0: Allora, schiodiamoci.
1: Schiodiamoci, oh, ma che cazzo me ne frega?
0: Che cazzo me ne frega?
1: Ma sei tu, impara.
0: Ma sei tu, impara.

Ciao.

0: novembre 1918, comando supremo. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo l'esercito italiano inferiore per numero permette
1: iniziò il 24 maggio, è conclusa. I resti di quello che fu uno dei più orgogliosi eserciti del mondo risalgono in disordine le parete che avevano disceso.
2: L'alta guida. 1,58 m di monarca. Un monarca scarso. Cavatela voi altri un'altra se volete. E avrete l'alta guida.

Yeah.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho svaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: Che fai?
1: Cosa fai?
2: Cosa fai?
1: Cosa fai?
3: Cosa fai?

dentro. Faccio una prova per vedere se il microfono funziona ancora, se questa storia è fatta per me, se c'è un perché, capire perché. Ho una camicia e bevo l'aranciata e la situazione mi è sembrata

Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, vuoi dirci come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

Che non ho sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Yeah.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Ali Dohe begiri nura ken vela tango ben Ali.

0: figlio Canera.
1: La tromba.
2: La tromba.
1: La tromba.
3: La tromba.
4: Ah, la tromba.
1: La tromba.
3: Scusa, ma che radio è?
5: Radio Stacchio!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Wensley.
1: Dio cagli sbirri!
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

The baby Jesus beckoned to me.

Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

0: e lo stacchiamo.
1: Il volume passate.
2: Coraggio voi là dentro, venite fuori con le mani in alto.
3: Sì, le mani verso il cielo.
4: Guarda questa mia esibizione, amico.
5: Sì, prudente.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

0: Di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Fiocagli sbirri!
0: Merda, è
1: Oh,
0: più di ghiaccio.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Hey, it's a different world. They left you this to janitor.

What you got coming is hard to swallow.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

città. Io sto cadendo, precipito. Rapido, sempre più rapido.

Grazie.

Grazie.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Sì.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: My name is T-Slap.

0: Zucker Radio 6, Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca!
2: Una che?
1: Una banca!
3: Cosa?
1: Una banca! Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Dio chi è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

0: Buongiorno. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducani Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia punk rock.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.